fai rete qua? Mi manca un paio a gamba. Non ho pure lì per paura sì.